al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, per le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fronfischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma,

vasco non lo dico, ci vette che allettano, il vasco non lo dico, comete che brillano, il resto non lo dico, son gomose spinone, son volti pezzone, son orse benigne, colombe maligne, maestre di canni amiche.

1003 queste contadine, cameriere, cittadine, con contesse, baronesse, marchesine, principesse.

di scegli apoplettici, comprate il mio specifico, voi due dove donzelle, voi giovani galanti, per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti.

L'ho portato per la posta da lontano, Emilia! Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno

tre sbirri, una carrozza, un resto, se mi la dovunque vada, un visto, provvedi.